Esseri umani, vi comportate così proprio perché siete uomini, litigate.